Assieme a me non li c'è, i milioni maschi, io bicchiam da iam. Mrazia fendite, mascam suavite, ne me estram. Ubicem parite, ubicem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.